0: dunque?
1: Una parola.
0: Che c'è in questa parola?
2: C'è dell'aria che vo'.
0: Bel posto.